Hozo di Jessica Tatu muhaeng kapusan. Baino hozo pinakiano di Johanna Meadin, hozo di Remfada Michael Modoit, humuduk minamangun. Om Sultan hozo pinakiano di Dolores Asing, Petronel Lansing, Kota Biantara, Kamatan.